0: ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la...
1: Mi stasefet le ore e arrea.